0: Kinna ti trek kina kilitsa pina ye.
1: Ya in.
0: Ya mutale pula.
1: Tale si bua kasinaro.
0: Kwe ku. Ti trek ra kwa mtimu mtimu mutale pula diva.